da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un sms al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Rete1.net.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 6:01.
2: È l'ora esatta.
3: Hit Station. Big Emotions.
4: Radio Uno Network.

0: Radio Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà proprio.

0: Radio 1 Network.
1: Sono le 7 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Mosca vuole la pace più dell'Ucraina, così Donald Trump replicando a Zelensky, che ha denunciato nuovi attacchi russi a dispetto della tregua energetica che il presidente americano aveva evocato solo poche ore prima. Raid su Kiev e Kharkiv con vittime e feriti, colpiti obiettivi civili e depositi di gas. Zelensky a Varsavia è tornato a chiedere maggior sostegno all'Europa, che intanto ha varato il 22° pacchetto di sanzioni alla Russia nei confronti di soggetti economici e industriali. Sul fronte medio orientale, l'Unione Europea ha approvato una missione di sostegno in Libano, mentre l'Arabia Saudita ha prorogato la chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo i missili lanciati dagli Houthi dello Yemen e intercettati dalla difesa. Città del Vaticano e Policlinico Gemelli a Roma al centro dell'attenzione per la salute di Leone XIV. Il pontefice si ricovera oggi per l'asportazione chirurgica di un nodulo polmonare diagnosticato in fase precoce. Dalle stanze vaticane filtrano segnali di grande serenità. Il Papa è di buon umore e affronterà l'intervento con tecniche mini invasive. Le udienze sono state ufficialmente sospese fino al prossimo 20 ottobre, mentre resta confermato al momento il viaggio apostolico in Sud America previsto a novembre. Voltiamo pagina. L'Assemblea Generale di Assolombarda, Giorgia Meloni, ha fatto il punto sulla crescita economica stimata all'1% per il 2026. La Premier ha ribadito che l'Italia intende giocare un ruolo di primo piano in Europa, annunciando l'invio di una lettera congiunta con Germania e Belgio al

0: Consiglio dell'Unione Europea per chiedere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione e risposte strutturali sul caro energia. Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario federale della Lega, un passaggio formale regolamentare indispensabile in vista del congresso straordinario convocato a Milano per il 24 e 25 ottobre. Insieme al leader si sono dimessi anche i tre vice segretari. Adesioni massicce allo sciopero di 24 ore dei lavoratori ex Ilva in tutta Italia per protestare contro l'annunciato stop degli impianti a Taranto. Gli operai hanno bloccato le statali e la raffineria Eni, mentre a Genova ha attivato un presidio sotto la prefettura. I sindacati chiedono con urgenza al governo garanzie sul futuro occupazionale e un intervento strutturale per il rilancio della produzione dell'acciaio in modo sostenibile. Estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in Ogliastra, dove è rimasto immobilizzato per 27 ore, e a seguito di un crollo avvenuto domenica pomeriggio, vigili del fuoco e soccorso alpino e speleologico hanno liberato l'ingresso della caverna dai detriti e riportato in superficie Luca Olmetto, il 31enne sassarese, che è rimasto sempre cosciente durante le operazioni, è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Lo sport, calcio, Serie A, due successi casalinghi nei posticipi della sesta di campionato. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia, fanalino di coda, e sale in quota 9 in classifica. Il Torino trova il primo acuto stagionale in casa battendo l'Udinese 2-1, e stasera torna alla Champions, duello italiano in campo, l'Inter che ospita i belgi del Bruges e il Napoli di scena in Spagna a Villarreal. Ed è l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione, torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 100

0: Sono le 8 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. La degenza postoperatoria dovrebbe durare circa una settimana. Annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Restano confermati al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre e la partecipazione alle celebrazioni di Assisi del 27 ottobre. Ucraina, Donald Trump sostiene che Vladimir Putin voglia raggiungere un accordo di pace che ora sia necessario convincere Zelensky. Il presidente ucraino si dice disposto a firmare con Washington garanzie per una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, mentre il Cremlino ribadisce di puntare a una pace duratura. Sul campo nuovi raid russi alla periferia di Kharkiv, colpite anche diverse centrali elettriche con blackout in varie zone dell'Ucraina. La premier Giorgia Meloni definisce debole la crescita italiana e chiede all'Europa interventi strutturali contro il caro energia. Insieme ai leader di Germania e Belgio ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre, proponendo di accelerare gli investimenti in energia e digitalizzazione e ridurre gli oneri burocratici per le imprese. Intanto il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia. Prodotto interno lordo più 0,8% nel 2026 e più 0,6% nel 2027. Sale però anche l'inflazione, prevista al 3,3% quest'anno contro l'1,6% del 2025. La cronaca, nuovi elementi sul caso di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Monte Paschi, morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. Secondo quanto emerso dall'audizione dei RIS alla commissione parlamentare d'inchiesta, una o due persone sarebbero state presenti nel vicolo subito dopo la caduta e non avrebbero prestato soccorso. Si ipotizza che abbiano atteso la morte dell'ex dirigente, ma gli elementi dovranno essere ulteriormente verificati. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella di Jelsi e della figlia Sara, decedute a Pietracatella nel dicembre.

0: 2025. Disposta una quarta perquisizione informatica, gli investigatori controlleranno i computer del liceo di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina del marito e padre delle vittime. L'obiettivo è verificare eventuali ricerche online sul veleno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico. Tra i protagonisti della storica trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, ha creato personaggi diventati celebri come Scarpantibus e il giornalista Max Vinella. Siamo allo sport, calcio, torna stasera la Champions League con due italiani in campo, l'Inter ospite belgi del Bruges, mentre il Napoli atteso in Spagna sul campo del Villarreal. Ieri intanto si è chiusa la sesta giornata di Serie A con due successi casalinghi, l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, prima vittoria stagionale in casa invece per il Torino che ha superato 2-1 l'Udinese. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, buona giornata.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Radio.

contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393-000-9210. Con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre.

0: con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 9:02.
0: È l'ora esatta.
2: Rete Uno Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Papa Leone XIV verrà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove verrà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Dopo l'intervento è prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Resta comunque confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. La guerra in Ucraina: 3 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco russo che nella notte ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Kolodnorisky a Kharkiv. Le forze di Kiev hanno lanciato più di 400 droni verso la regione di Mosca. Intanto Donald Trump ha attaccato il presidente ucraino Zelensky. A proposito della tregua energetica annunciata dal leader della Casa Bianca, quest'ultimo ha dichiarato: Putin la vuole più di Zelensky. Voltiamo pagina. Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda ha fatto il punto sulla crescita economica stimata all'1% per il 2026. La premier ha sottolineato che l'Italia vuole giocare un ruolo di primo piano in Europa e ha annunciato

0: l'invio di una lettera congiunta con Germania e Belgio al Consiglio UE per chiedere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione e risposte strutturali sul caro energia. Sulla stessa linea il Ministro dell'Economia Giorgetti, che ha confermato la proroga e il rafforzamento dell'iperammortamento per le imprese nella prossima legge di bilancio. La cronaca: un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto a Gallarate in provincia di Varese. Alla guida della vettura c'era una donna di 80 anni. Il piccolo ha riportato traumi multipli ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso, dove è ricoverato in gravi condizioni. Indagini in corso per risalire chi abbia abbandonato un neonato di circa 4 kg trovato in un sacchetto per strada a Cinisello Balsamo alle porte di Milano. È stata una donna che stava portando a passeggio il cane a sentire dei vagiti ad accorgersi del bambino in un sacchetto coperto da un telo. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda in discrete condizioni generali con una lieve ipotermia. Due ragazzi di 20 e 21 anni, originari delle Marche, sono deceduti all'ospedale di Perugia a causa delle gravi ferite riportate in uno scontro tra la loro auto e un camion. L'incidente si è verificato nei pressi di Passignano sul Trasimeno in un tratto di strada a doppio senso di marcia per lavori in corso. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo sport calcio: nei posticipi della sesta giornata di Serie A, il Torino in casa ha superato l'Udinese 2-1, vittoria casalinga anche dell'Atalanta che ha battuto il Venezia 3-1, e oggi torna la Champions League con la seconda giornata. Stasera alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, mentre il Napoli in Spagna affronta il Villarreal. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 10 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
3: Buona giornata, un saluto dalla redazione. Leone 14, atteso al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare individuato in una fase iniziale ed emerso durante controlli di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana e tutte le udienze pontificie sono state annullate fino al 20 ottobre. Resta comunque confermato al momento il viaggio di Prevost in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi per esprimere vicinanza al Papa. La guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti dopo un attacco russo su un edificio residenziale a Kharkiv, mentre le forze di Kiev hanno lanciato più di 400 droni verso la regione di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky rivolge un altro appello a Washington perché fermi Putin. I russi continuano a colpirci e a distruggere. Intanto la tregua energetica annunciata da Trump resta solo sulla carta. Medio Oriente, la coalizione militare guida saudita che sostiene il governo dello Yemen ha intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e un'altra città dei ribelli Houthi a seguito di una serie di attacchi che hanno causato vittime in entrambi i paesi. Intanto Etihad e Qatar Airways hanno annunciato la sospensione e la limitazione temporanea dei propri voli da e per Riyadh, Dammam e Jeddah. Ultima pagina, il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'Italia, portandole da 0,5 a 0,8% nel 2006 e allo 0,6% nel 2027. Secondo l'FMI il miglioramento riflette la capacità di tenuta del sistema paese nel contesto globale e offre un cauto ottimismo sull'evoluzione del quadro macroeconomico dei prossimi anni. Ex Ilva prosegue oltranza lo sciopero dei lavoratori con presidi a Taranto, Genova e Novi Ligure. Fiom, Fim e Wilm ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare con la proroga della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle sindacali chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una cordata maggioranza pubblica. La cronaca, la procura di Rieti indaga sulla morte di un operaio 57enne caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento a Fiano Romano. L'uomo è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di 8 metri. E la procura di Lodi ha aperto invece un'inchiesta sulla morte di un 39enne in ospedale dopo un arresto cardiaco avvenuto mentre veniva fermato dai carabinieri per un presunto tentativo di furto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta. E fine lo sport, calcio, Serie A, nei posticipi della sesta giornata di campionato, Torino-Udinese 2-1, mentre l'Atalanta supera 3-1 il Venezia, ancora 0 punti e ora Stroppa è davvero a rischio esonero. Paolo Zanetti e Davide Nicola, i nomi più gettonati per un eventuale cambio in panchina. Intanto stasera torna la Champions League con le prime due italiane in campo, l'Inter ospite Belgi del Bruges, Napoli di scena in Spagna, Villarreal. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocuo e velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099. 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 11:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Buona giornata, un saluto dalla redazione. Leone 14, atteso al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare individuato in una fase iniziale ed emerso durante controlli di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana e tutte le udienze pontificie sono state annullate fino al 20 ottobre. Resta comunque confermato al momento il viaggio di Prevost in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi per esprimere vicinanza al Papa. La guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti dopo un attacco russo su un edificio residenziale a Kharkiv, mentre le forze di Kiev hanno lanciato più di 400 droni verso la regione di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky rivolge un altro appello a Washington perché fermi Putin. I russi continuano a colpirci e a distruggere. Intanto la tregua energetica annunciata da Trump resta solo sulla carta. Medio Oriente, la coalizione militare a guida saudita che sostiene il governo dello Yemen ha intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e un'altra città dai ribelli Houthi a seguito di una serie di attacchi che hanno causato vittime in entrambi i paesi. Intanto Etihad e Qatar Airways hanno annunciato la sospensione e la limitazione temporanea dei propri voli da e per Riyadh, Dammam e Jeddah. Ultima pagina, il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'Italia, portandole da 0,5 a 0,8% nel 2006 e allo 0,6% nel 2027. Secondo l'FMI il miglioramento riflette la capacità di tenuta del sistema paese nel contesto globale e offre un cauto ottimismo sull'evoluzione del quadro macroeconomico dei prossimi anni. Ex Ilva prosegue oltranza lo sciopero dei lavoratori con presidi a Taranto, Genova e Novi Ligure. Fiom, Fim e Wilm ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare con la proroga della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle sindacali chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una cordata maggioranza pubblica. La cronaca, la procura di Rieti indaga sulla morte di un operaio 57enne caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento a Fiano Romano. L'uomo è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di 8 metri. E la procura di Lodi ha aperto invece un'inchiesta sulla morte di un 39enne in ospedale dopo un arresto cardiaco avvenuto mentre veniva fermato dai carabinieri per un presunto tentativo di furto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta. E fine lo sport, calcio, Serie A, posticipi della 6ª giornata di campionato, Torino Udinese 2-1, mentre l'Atalanta supera 3-1 il Venezia, ancora 0 punti e ora Stroppa è davvero a rischio esonero. Paolo Zanetti e Davide Nicola, i nomi più gettonati per un eventuale cambio in panchina.

0: Intanto stasera torna la Champions League con le prime due italiane in campo, l'Inter ospite Belgi del Bruges, Napoli di scena in Spagna, Villarreal. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

71 Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 12:01.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto 3 anni in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui ha aggiunto: la decisione fondamentale che sottende i nostri ragionamenti è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Mobilitazione oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo, blocchi su 2 statali e a Genova presidio permanente H24 davanti alla prefettura, dove è atteso il ministro Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo, che oggi in consiglio dei ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in deroga per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. Se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a domani mattina. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Voltiamo pagina. 2 navi commerciali in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni. Lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Radev. Una è stata centrata da 3 droni, mentre l'altra affondata in seguito all'attacco. La Bulgaria ha chiesto sostegno degli alleati NATO e Unione Europea nelle indagini sugli attacchi per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni, ma i sospetti sono indirizzati verso Mosca. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenuti in una legge del 2021 sulla tutela dei minori adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orban. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta. La cronaca con il giallo di Pietracatella. È in corso la prima delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi, avvenuta lo scorso dicembre. Gli agenti sono nell'istituto agrario di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso le 2 donne. Lo sport calcio. Stasera torna in campo la Champions League con la seconda giornata. Alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, mentre il Napoli in Spagna affronta il Villarreal. Quanto alla Serie A, il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. L'allenatore paga un avvio di campionato complicato con 6 sconfitte in altrettante partite. Il club sta valutando il sostituto. Nicola è in vantaggio su Zanetti. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue e velature di passaggio. Tempo stabile anche

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 13:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Una buona giornata e bentrovati. Il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi. Se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio, potrebbe slittare a domani mattina. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano le rivelazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, per cui ha aggiunto: la decisione fondamentale che sottende i nostri ragionamenti è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Mobilitazione a oltranza giorno e notte dagli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, a Genova presidio permanente H24 davanti alla prefettura, dove è atteso il ministro Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo, che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, e prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Voltiamo pagina. 2 navi commerciali in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Radev. Una è affondata in seguito all'attacco. La Bulgaria ha chiesto sostegno agli alleati NATO e all'Unione Europea nelle indagini per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni, ma i sospetti sono indirizzati verso Mosca. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta. La cronaca: con il giallo di Pietracatella è in corso la prima delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi, avvenute lo scorso dicembre. Gli agenti sono nell'istituto agrario di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso le 2 donne. Lo sport: calcio, stasera torna in campo la Champions League con la seconda giornata. Alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, mentre il Napoli in Spagna affronta il Villarreal. Quanto alla Serie A, il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. L'allenatore paga un avvio di campionato complicato con 6 sconfitte in altrettante partite. Il club sta valutando il sostituto, Nicola in vantaggio su Zanetti. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione. A più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Je vais te nommer.

0: Network.
1: Sono le 14:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Una buona giornata e bentrovati. Il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi. Se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio, potrebbe slittare a domani mattina. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano le rivelazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, per cui ha aggiunto: la decisione fondamentale che sottende i nostri ragionamenti è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Mobilitazione a oltranza giorno e notte dagli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, a Genova presidio permanente H24 davanti alla prefettura, dove è atteso il ministro Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo, che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, e prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Voltiamo pagina. 2 navi commerciali in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Radev. Una è affondata in seguito all'attacco. La Bulgaria ha chiesto sostegno agli alleati NATO e all'Unione Europea nelle indagini per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni, ma i sospetti sono indirizzati verso Mosca. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta. La cronaca: con il giallo di Pietra Catella è in corso la prima delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi, avvenute lo scorso dicembre. Gli agenti sono nell'istituto agrario di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso le 2 donne. Lo sport: calcio, stasera torna in campo la Champions League con la seconda giornata. Alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, mentre il Napoli in Spagna affronta il Villarreal. Quanto alla Serie A, il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. L'allenatore paga un avvio di campionato complicato con 6 sconfitte in altrettante partite. Il club sta valutando il sostituto, Nicola, in vantaggio su Zanetti. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione. A più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: FOD.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rede 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 15 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Una buona giornata e bentrovati. Il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi. Se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio, potrebbe slittare a domani mattina. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di recovero post-operatorio. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano le rivelazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, per cui ha aggiunto: la decisione fondamentale che sottende i nostri ragionamenti è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Mobilitazione a oltranza giorno e notte dagli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, a Genova presidio permanente, H24 davanti alla prefettura, dove è atteso il ministro Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo, che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in

0: per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni, ma i sospetti sono indirizzati verso Mosca. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta. La cronaca: con il giallo di Pietracatella è in corso la prima delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi, avvenute lo scorso dicembre. Gli agenti sono nell'istituto agrario di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso le due donne. Lo sport: calcio, stasera torna in campo la Champions League con la seconda giornata. Alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, mentre il Napoli in Spagna affronta il Villarreal. Quanto alla Serie A, il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. L'allenatore paga un avvio di campionato complicato con 6 sconfitte in altrettante partite. Il club sta valutando il sostituto, Nicola in vantaggio su Zanetti. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia. Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione, meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue e velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 16 in punto. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Una buona giornata e bentrovati. Il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi. Se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio, potrebbe slittare a domani mattina. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato. Gli aggiornamenti, come dimostrano le rivelazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, per cui ha aggiunto: la decisione fondamentale che sottende i nostri ragionamenti è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Mobilitazione a oltranza giorno e notte dagli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, a Genova presidio permanente H24 davanti alla prefettura, dove è atteso il ministro Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo, che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti e prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Voltiamo pagina. 2 navi commerciali in viaggio su

0: anti-LGBTQ contenuti in una legge del 2021 sulla tutela dei minori adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta. La cronaca: con il giallo di Pietra Catella in corso la prima delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi, avvenute lo scorso dicembre. Gli agenti sono nell'istituto agrario di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso le due donne. Lo sport: calcio, stasera torna in campo la Champions League con la seconda giornata. Alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, mentre il Napoli in Spagna affronta il Villarreal. Quanto alla Serie A, il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. L'allenatore paga un avvio di campionato complicato con 6 sconfitte in altrettante partite. Il club sta valutando il sostituto, Nicola in vantaggio su Zanetti. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Network. Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Rete 1 Network, radio, internet, e broadcasting streaming. Rete1.net.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Spot.
2: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
3: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
4: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
5: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
6: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 17:02.
2: E l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. 11 marinai dispersi dopo l'attacco con droni contro due mercantili nel Mar Nero al largo della Bulgaria. 5 persone sono state salvate dalla prima nave. Tutti e 15 i membri dell'equipaggio della seconda sono stati recuperati. Il ministro dell'interno bulgaro non conferma per ora l'affondamento della prima imbarcazione annunciato dal premier Radev. Sofia ha chiesto l'aiuto degli alleati per accertare l'origine dei droni. Ha annunciato la convocazione dell'ambasciatrice russa. Ursula von der Leyen condanna gli attacchi e chiede che i responsabili ne rispondano. Torniamo in Italia. Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Via libera che riguarda la richiesta di flessibilità per le spese di difesa e sicurezza energetica.

0: caro energia. Altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, le hanno proclamate FIM, FIOM e WILM, che denunciano le mancate risposte del governo e attendono una convocazione a Palazzo Chigi. A Taranto i presidi e i blocchi stradali sono proseguiti anche durante la notte. A Genova resta il presidio permanente davanti alla prefettura, atteso il Consiglio dei Ministri con un decreto sugli ammortizzatori sociali per dipendenti indotto. I sindacati chiedono garanzie sul futuro industriale, non escludendo ulteriori scioperi. Il Papa è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone scoperto durante i controlli di routine. La sala stampa vaticana ha confermato che l'intervento è previsto nel pomeriggio e sarà eseguito dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Nuove informazioni attese in serata. La degenza prevista è di circa una settimana e tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Nell'inchiesta doppia curva, la Corte d'Appello di Milano ha ridotto da 10 a 8 anni la pena per Luca Lucci, ex capoltrà della Curva Sud del Milan. La decisione è arrivata dopo un concordato in secondo grado. Lucci è stato anche assolto dall'accusa di tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli, risalente al 2019. Il processo riguarda il filone principale dell'indagine che nel settembre 2024 portò agli arresti dei capi e sodali delle curve di San Siro. Il calcio giocato questa sera torna alla Champions League con la seconda giornata della fase di campionato. Alle 21 l'Inter ospita il Brus a San Siro, mentre il Napoli affronta Villarreal in Spagna. Entrambe cercano i primi punti dopo le sconfitte dell'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Domani toccherà alla Roma, impegnata all'Olimpico contro il Real Madrid di José Mourinho, e al Como in trasferta sul campo del Feyenoord. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Top. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 18 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Poco prima delle 13 Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove in questi minuti è sottoposto ad un intervento per asportare un nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto di essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'obiettivo è tornare il più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento. Il Parlamento ha approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Al Senato quella sul DPFP ha avuto 108 sì, 61 no e 2 astensioni, mentre per quella riguardante lo scostamento, per cui era necessaria una maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari e 2 astensioni. L'Aula della Camera ha approvato con 216 voti a favore, 116 contrari la risoluzione di maggioranza sul DPFP e con 219 voti a favore e 210 contrari quella sullo scostamento di bilancio. Beh, vinto abbiamo vinto, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti al termine della votazione a Montecitorio, respinte le altre risoluzioni. All'estero gli Houthi dello Yemen hanno avvertito civili e dipendenti di evacuare tutti gli impianti della Saudi Aramco, compagnia petrolifera saudita. La minaccia giunge dopo che la coalizione militare a guida saudita ha diramato un avviso di evacuazione per un impianto petrolifero situato nella capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli in vista di un'operazione nell'area dove sono state udite diverse esplosioni. La cronaca, nuovo capitolo nel giallo di Pietrancatella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Diaz e Sara Di Vita. Partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto agrario di Riccia, per cui sito oggi, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado, la pena decisa dopo un concordato sia un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capoltrà della Sud Milanista, processo insieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò ad arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli del 2019, da quest'ultima accusa per

Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Sono le 19 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Ma al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi cambia però l'ordine del giorno. In una nuova versione della convocazione non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Saltato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Sul tavolo resta dunque autonomia differenziata con i disegni di legge per completare l'iter con le regioni che ne hanno fatto richiesta. La Camera e il Senato intanto hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, respinte le risoluzioni dell'opposizione. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento, l'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia di dimettersi. Al centro della vicenda un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui la diplomatica avrebbe cercato di farsi pagare un conto da $100,000 da un donatore repubblicano, offrendogli in cambio l'accesso a figure di peso dell'amministrazione, contestate anche altre presunte irregolarità. Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma, anzi proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e Kharkiv. Il capo della Casa Bianca inoltre ha affermato che la Russia e l'Ucraina vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. La cronaca, una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri nel torinese con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo

0: inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. In chiusura lo sport e calcio, stasera torna la Champions League Inter e Napoli, le prime italiane a rituffarsi nell'Europa più ambita dopo le esibizioni di campionato senza grandi ostacoli. I nerazzurri a Milano ricevono il Bruges, trasferta calda invece per i partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal, per entrambi fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Scott.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 20:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Ma al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi cambia però l'ordine del giorno. In una nuova versione della convocazione non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Saldato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Sul tavolo resta dunque autonomia differenziata con i disegni di legge per completare l'iter con le regioni che ne hanno fatto richiesta. La Camera e il Senato intanto hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, respinte le risoluzioni dell'opposizione. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento, l'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia di dimettersi. Al centro della vicenda un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui la diplomatica avrebbe cercato di farsi pagare un conto da $100,000 da un donatore repubblicano, offrendogli in cambio l'accesso a figure di peso dell'amministrazione, contestate anche altre presunte irregolarità. Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma, anzi proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e Kharkiv. Il capo della Casa Bianca inoltre ha affermato che la Russia e l'Ucraina vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. La cronaca, una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri nel torinese con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione degli investigatori

inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. In chiusura lo sport e calcio, stasera torna la Champions League Inter e Napoli, le prime italiane a ritufarsi nell'Europa più ambita dopo le esibizioni di campionato senza grandi ostacoli. I nerazzurri a Milano ricevono il Bruges, trasferta calda invece per i partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal, per entrambi fissati.

0: notte. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
6: Bentornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci attendono bene o male giornate soleggiate. Sì, qualche residuo annuvolamento è presente all'estremo sud, anche all'estremo nord-ovest, ma in realtà senza grandi conseguenze. Però attenzione al vento. Vento che rinforza dai quadranti settentrionali, si farà sentire soprattutto nelle regioni centro-meridionali e di conseguenza in tutta Italia temperature non altissime, con le minime sotto i 15 gradi, localmente anche sotto i 10 e massime difficilmente oltre 20-22, ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

i successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Cinema Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.
2: Quasi viene.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Network. Sono le 21 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Ma al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi cambia però l'ordine del giorno. In una nuova versione della convocazione non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Saldato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria in materia di versamenti e di riscossione. Sul tavolo resta dunque autonomia differenziata con i disegni di legge per completare l'iter con le regioni che ne hanno fatto richiesta. La Camera e il Senato intanto hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, respinte le risoluzioni dell'opposizione. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento, l'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia di dimettersi. Al centro della vicenda un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui la diplomatica avrebbe cercato di farsi pagare un conto da $100,000 da un donatore repubblicano, offrendogli in cambio l'accesso a figure di peso dell'amministrazione, contestate anche altre presunte irregolarità. Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma, anzi proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e Kharkiv. Il capo della Casa Bianca inoltre ha affermato che la Russia e l'Ucraina vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. La cronaca, una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri nel torinese con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione degli investigatori

0: data tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. In chiusura lo sport calcio, stasera torna la Champions League Inter e Napoli, le prime italiane a rituffarsi nell'Europa più ambita dopo le esibizioni di campionato senza grandi ostacoli. I nerazzurri a Milano ricevono il Bruges, trasferta calda invece per i partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal, per entrambi fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: naturale. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.
1: Let me tell you.

0: grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Spot.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
4: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
5: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
6: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 22 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Ma al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi cambia però l'ordine del giorno. In una nuova versione della convocazione non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Saldato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Sul tavolo resta dunque autonomia differenziata con i disegni di legge per completare l'iter con le regioni che ne hanno fatto richiesta. La Camera e il Senato intanto hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, respinte le risoluzioni dell'opposizione. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento. L'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia di dimettersi. Al centro della vicenda un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui la diplomatica avrebbe cercato di farsi pagare un conto da $100,000 da un donatore repubblicano, offrendogli in cambio l'accesso a figure di peso dell'amministrazione, contestate anche altre presunte irregolarità. Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma, anzi proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e Kharkiv. Il capo della Casa Bianca inoltre ha affermato che la Russia e l'Ucraina vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. La cronaca: una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri nel Torinese con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione degli investigatori

0: inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. In chiusura lo sport calcio, stasera torna la Champions League, Inter e Napoli, le prime italiane a rituffarsi nell'Europa più ambita dopo le esibizioni di campionato senza grandi ostacoli. I nerazzurri a Milano ricevono il Bruges, trasferta calda invece per i partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal, per entrambi fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Mediano Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ogni ora sono grandi emozioni. Rete 1 Network.

0: Talk. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria, duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: In auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

grandi emozioni in FM.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.